questo qua, a pari prodotto, il peso e tutto di questa, questa fa 8 secondi in meno, è più veloce il 15%. Secondo me, no, vedi, quando rientra lo stampo, un 2 secondi possono recuperarli ancora, 2 secondi. Questo è un bel prodotto, questo sì.